0: c'era più la blasta e tutto.
1: Jigglypuff.
2: No, per Jigglypuff.
0: Jigglypuff.
2: Era un huevo e Jigglypuff. Si crede sia una mano.
1: Signor, por favor. Somos el flow de Radio La Zona.
2: Se enciende. ¿Ese?